La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Trump di abolire lo ius soli. In Venezuela diminuiscono le scosse di assestamento, ma l'emergenza non è finita. In Italia si attenua l'ondata di caldo e arrivano in temporale 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Tragedia nel paese, muore un bimbo di 5 mesi dopo un incidente stradale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema americana. Donald Trump e i giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione sul fronte climatico. Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
2: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione

0: Stazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre in manette tre uomini e una donna originari della Campania, pronti secondo gli investigatori a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
1: Tragedia nel Pavese, è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra due automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri due feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi due ottavi, Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
1: Difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:05.

possibilità c'è di uscire a testa alta da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti come fai tu. Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai segnali

possibilità c'è di continuare a testa alta questa storia? Tieni ancora le mie mani, non allargare le pareti.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 2 luglio e si festeggia San Ottone. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Il proverbio del giorno è: ogni bel gioco dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, farete nuove esperienze e quel che è più importante riuscirete a sfruttare al meglio la fantasia che in questo periodo avete da vendere. La convinzione e l'estro con cui porterete avanti le vostre idee attrarrà l'ammirazione di chi vi è vicino.
2: Toro, la luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra.
1: Gemelli, con Mercurio che fa l'occhiolino ad Urano saprete proporre soluzioni costruttive ad alcune questioni familiari, conquistandovi la stima dei più. Appianerete le difficoltà, quelle pratiche e anche economiche che costellano la vostra vita in questo momento.
2: Cancro, con questa luna in Capricorno un po' provocatoria, oggi avrete occasione di fare un'attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà.
1: Leone, Urano e Mercurio complici vi doneranno l'idea vincente per riportare a casa un successo inaspettato. Avanzamenti o incarichi di fiducia, sforzatevi di cogliere sempre il senso di ciò che state vivendo, comprendendone anche le ragioni sottese.
2: Vergine, con Nettuno in opposizione, attenzione ai raggiri anche in campo finanziario. Lasciate perdere le proposte di investimento troppo allettanti. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe bene chiedere il parere di un esperto. Siate realisti.
1: Bilancia, giornata un po' frizzantina per colpa della luna in Capricorno. Prendete la vita con leggerezza, che però non vuol dire con superficialità, ma cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.
2: Scorpione, Saturno nel segno vanificherà i tentativi della luna amica in Capricorno di rendere più piacevole la giornata. Possibilità di qualche incomprensione. Avrete difficoltà anche a continuare ad accettare i compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere.
1: Sagittario, vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone straniere che vi affascineranno con il loro modo di vivere e la loro ospitalità.
2: Capricorno, con la complicità della luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Siate più assertivi nel proporre le vostre idee. Il metodo e la costanza faranno il resto per rendervi vincenti.
1: Acquario, chi pensavate distante da voi in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere.
2: Pesci, quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva. Vi donerà l'energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Clementino.

La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Trump di abolire lo ius soli. In Venezuela diminuiscono le scosse di assestamento, ma l'emergenza non è finita. In Italia si attende l'ondata di caldo e arrivano i temporali. 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Tragedia nel Pavese, muore un bimbo di 5 mesi dopo un incidente stradale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema americana. Donald Trump e i giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione sul fronte climatico. Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
2: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli investigatori, a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
1: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
1: Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia delle escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP di disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 2 luglio e si festeggia San Ottone. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Il proverbio del giorno è: ogni bel gioco dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, farete nuove esperienze e quel che è più importante riuscirete a sfruttare al meglio la fantasia che in questo periodo avete da vendere. La convinzione e l'estro con cui porterete avanti le vostre idee attrarrà l'ammirazione di chi vi è vicino.
2: Toro, la luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra.
1: Gemelli, con Mercurio che fa l'occhiolino ad Urano saprete proporre soluzioni costruttive ad alcune questioni familiari, conquistandovi la stima dei più. Appianerete le difficoltà, quelle pratiche e anche economiche che costellano la vostra vita in questo momento.
2: Cancro, con questa luna in Capricorno un po' provocatoria, oggi avrete occasione di fare un'attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà.
1: Leone, Urano e Mercurio complici vi doneranno l'idea vincente per riportare a casa un successo inaspettato. Avanzamenti o incarichi di fiducia, sforzatevi di cogliere sempre il senso di ciò che state vivendo, comprendendone anche le ragioni sottese.
2: Vergine, con Nettuno in opposizione, attenzione ai raggiri anche in campo finanziario. Lasciate perdere le proposte di investimento troppo allettanti. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe bene chiedere il parere di un esperto. Siate realisti.
1: Bilancia, giornata un po' frizzantina per colpa della luna in Capricorno. Prendete la vita con leggerezza, che però non vuol dire con superficialità, ma cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.
2: Scorpione, Saturno nel segno vanificherà i tentativi della luna amica in Capricorno di rendere più piacevole la giornata. Possibilità di qualche incomprensione. Avrete difficoltà anche a continuare ad accettare i compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere.
1: Sagittario, vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone straniere che vi affascineranno con il loro modo di vivere e la loro ospitalità.
2: Capricorno, con la complicità della luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Siate più assertivi nel proporre le vostre idee. Il metodo e la costanza faranno il resto per rendervi vincenti.
1: Acquario, chi pensavate distante da voi in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere.
2: Pesci, quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva. Vi donerà l'energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Notte di bombardamenti su Kiev, almeno 8 morti e decine di feriti, gli ebreani consumano lo scisma con Roma, vertice di governo in vista della NATO, tregua dal caldo ma arriva il maltempo, omicidio nelle Marche, un morto dopo l'inseguimento dei carabinieri e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina. È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe

0: Consacrato quattro nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
1: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze, il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
0: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
1: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
0: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4, e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.

Si entra subito nel vivo della trasmissione, potremmo così, amici, definirlo un dibattito aperto, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole, perché la notizia che arriva ora dalla Norvegia, insomma, parla chiaro, altro che strumento utile quindi per lo studio. La Norvegia che ha annunciato quello che di fatto potremmo definirlo un ban per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ecco, quasi totale comunque alle elementari, con delle restrizioni importanti nelle classi dell'età più avanzate. Il primo ministro quindi ci va giù duro, definendo la decisione essenziale per prevenire l'impatto negativo di questa tecnologia sul processo di apprendimento. Beh, non ha tutti i torti. Come si configura il ban? Ecco, per i bambini tra i 6 e i 13 anni è previsto un sostanziale divieto, mentre tra i 3 e i 14 anni e i 16 anni l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sotto la supervisione di un professore. Poi però più avanti, tra i 17 e i 19 anni, la materia dovrà essere insegnata affinché i giovani imparino ad approcciarla in modo professionale sia durante l'attività di studio sia più tardi, quindi nel mondo del lavoro. Ecco, nel mese di aprile proprio la Norvegia ha introdotto, diciamo, un divieto di accesso ai social fino ai 16 anni, seguendo quindi questo trend che ormai è piuttosto diffuso a livello globale. Ecco, sappiamo che l'Italia non lo farà. Inoltre il paese scandinavo sta, diciamo così, anche cercando, ecco, diciamo di reintrodurre anche i libri cartacei nelle scuole, dopo essere stato uno dei primi a sostituirli con i supporti digitali. Beh, non è certo un ritorno al passato, ma sicuramente, ecco, un ritorno ai metodi, quelli diciamo un po' più, secondo me, anche normali, diciamo, di insegnamento.

Radio Web, amici, qui si va avanti. Avete presente Toy Story? Beh, quando, diciamo così, il mondo anche dei cartoni, ecco, non demonizza i tablet, ed è una vera e propria lezione, potremmo dire così, sulla tecnologia, perché dopo 5 film la tecnologia è finalmente arrivata anche nel mondo di stoffa e di plastica di Toy Story. Il film è diretto dal veterano del franchise Andrew Stanton, che fa la cosa forse più difficile: non dice che la tecnologia è cattiva, dice che è complicata e che può connettere ed isolare allo stesso tempo. Ecco, che i genitori non possono delegare la responsabilità ad un tablet e sperare per il meglio. Per un film Pixar con i giocattoli parlanti, questa è una posizione sicuramente molto molto matura. Ecco, Bonnie, avete presente, no? La bambina che aveva ereditato Woody, Buzz e gli altri, che è l'unica nella sua cerchia a non avere il tablet Lilypad, preferisce giocare un po' alla vecchia maniera, con gli scenari inventati dall'immaginazione, giocattoli fisici. I genitori le comprano il Lilypad per aiutarla a connettersi con le altre bambine, ma qui mi viene il bello. Lilypad decide di aiutare Bonnie a farsi dei nuovi amici, così invia delle richieste di amicizia. Bonnie riceve anche un invito ad un pigiama party, ma ecco, al pigiama party le bambine sono tutte ipnotizzate dai propri Lilypad senza dirsi una parola, e poi pian pianino iniziano a prendere in giro Bonnie perché gioca ancora con i giocattoli vecchi. I genitori quindi disattivano saggiamente l'accesso al social network da tablet. Quindi ecco, il film evita questa trappola facile di rendere la tecnologia il nemico. Lilypad sbaglia nel modo in cui cerca di connettere Bonnie agli altri, ma alla fine è un'applicazione di messaggistica su Lilypad che fa incontrare Blaze, un'altra bambina che gioca anche lei con giocattoli alla vecchia maniera. Quindi senza tablet non si sarebbero mai conosciute.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 2 luglio e si festeggia San Ottone. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Il proverbio del giorno è: ogni bel gioco dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, farete nuove esperienze e quel che è più importante riuscirete a sfruttare al meglio la fantasia che in questo periodo avete da vendere. La convinzione e l'estro con cui porterete avanti le vostre idee attrarrà l'ammirazione di chi vi è vicino.
2: Toro, la luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti su ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra.
1: Gemelli, con Mercurio che fa l'occhiolino ad Urano saprete proporre soluzioni costruttive ad alcune questioni familiari, conquistandovi la stima dei più. Appianerete le difficoltà, quelle pratiche e anche economiche che costellano la vostra vita in questo momento.
2: Cancro, con questa luna in Capricorno un po' provocatoria, oggi avrete occasione di fare un'attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà.
1: Leone, Urano e Mercurio complici vi doneranno l'idea vincente per riportare a casa un successo inaspettato. Avanzamenti o incarichi di fiducia, sforzatevi di cogliere sempre il senso di ciò che state vivendo, comprendendone anche le ragioni sottese.
2: Vergine, con Nettuno in opposizione, attenzione ai raggiri anche in campo finanziario. Lasciate perdere le proposte di investimento troppo allettanti. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe bene chiedere il parere di un esperto. Siate realisti.
1: Bilancia, giornata un po' frizzantina per colpa della luna in Capricorno. Prendete la vita con leggerezza, che però non vuol dire con superficialità, ma cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.
2: Scorpione, Saturno nel segno vanificherà i tentativi della luna amica in Capricorno di rendere più piacevole la giornata. Possibilità di qualche incomprensione. Avrete difficoltà anche a continuare ad accettare i compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere.
1: Sagittario, vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone straniere che vi affascineranno con il loro modo di vivere e la loro ospitalità.
2: Capricorno, con la complicità della luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Siate più assertivi nel proporre le vostre idee. Il metodo e la costanza faranno il resto per rendervi vincenti.
1: Acquario, chi pensavate distante da voi in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere.
2: Pesci, quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva. Vi donerà l'energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema.
3: Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che prosegue sempre con il tema intelligenza artificiale, ma sicuramente con un occhio molto molto critico alle cosiddette backdoor, le porte che si aprono dove tutti possono entrare. Insomma, non è molto rassicurante la cosa, perché durante un'intervista che è stata rilasciata a Bloomberg, Meredith Whittaker, che è la presidente di Signal, ha evidenziato quelli che sono un po' i rischi per la privacy se gli utenti affidano i loro dati digitali e chatbot agli agenti di intelligenza artificiale. Insieme alla scansione dei dispositivi e alla pubblicità personalizzata fanno parte di un completo sistema per la sorveglianza di massa. Ecco, purtroppo non ci sono al momento delle alternative, in quanto le tecnologie sono nelle mani di poche aziende che pensano solo chiaramente ai profitti. Però questa è una realtà, noi ne siamo veramente oramai sempre più convinti, anche perché Meredith Whittaker ha spiegato la differenza tra Signal e WhatsApp. I due servizi di messaggistica sì, condividono la stessa crittografia end-to-end, ma WhatsApp applica la tecnologia solo ai dati, quindi chat e chiamate. Signal protegge anche i metadati. Diciamo, il modello di business di Meta quindi è basato proprio sulla raccolta di dati a scopo pubblicitario. E quindi il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che l'azienda di Menlo Park può accedere ai messaggi cifrati. Meta però sì, lo ha smentito, ma non è possibile effettuare una verifica perché il codice sorgente di WhatsApp non è open source come quello di Signal.

Continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siamo sempre alternati da tanta bella musica che sto prendendo in questa playlist. Adesso però ci piace parlare anche di Samsung, dove OpenAI ha annunciato che proprio questa grande azienda utilizzerà il suo ChatGPT Enterprise e Codex per lavori tecnici e non tecnici. Questi due tool di intelligenza artificiale saranno disponibili per tutti i dipendenti in Corea, per quelli della divisione DX, appunto, in tutto il mondo. La notizia arriva quasi contemporaneamente al sorpasso, potremmo dire, di SK Hynix ai danni, diciamo, del noto produttore di smartphone. Ecco, proprio circa 2 anni fa Samsung aveva vietato ai dipendenti di utilizzare il ChatGPT o simili servizi per motivi di sicurezza, dopo aver scoperto il caricamento di codice sorgente che finisce poi su server di terze parti. L'azienda coreana ha ora sottoscritto questo accordo proprio con OpenAI per l'uso di ChatGPT Enterprise e Codex. Ecco, questi tool verranno sfruttati per varie attività, tra cui lo sviluppo di software, marketing, sviluppo di prodotto e la produzione, ricerca e analisi di informazione, redazione di documenti, sviluppo di idee ed interpretazione dei dati. Consentiranno quindi di migliorare la produttività dei dipendenti e le loro capacità di risoluzione dei problemi. Beh, hanno tentennato un po', insomma, ci hanno provato quantomeno a mettere, come si dice, a fare una piccola barriera, ma non ci sono riusciti, insomma, non se ne può più fare a meno oramai.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Siamo arrivati alla conclusione anche per questo giovedì con Radio Web. Anche oggi, beh, la musica, quella bella che abbiamo sempre in playlist, che non ci è mancata, devo dire. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione. Torneremo insieme nuovamente domani alla solita ora. Vi aspetto sempre qua.
10: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 2 luglio e si festeggia San Ottone. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Il proverbio del giorno è: ogni bel gioco dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, farete nuove esperienze e quel che è più importante, riuscirete a sfruttare al meglio la fantasia che in questo periodo avete da vendere. La convinzione e l'estro con cui porterete avanti le vostre idee attrarrà l'ammirazione di chi vi è vicino.
2: Toro, la luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti su ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra.
1: Gemelli, con Mercurio che fa l'occhiolino ad Urano saprete proporre soluzioni costruttive ad alcune questioni familiari, conquistandovi la stima dei più. Appianerete le difficoltà, quelle pratiche e anche economiche che costellano la vostra vita in questo momento.
2: Cancro, con questa luna in Capricorno un po' provocatoria, oggi avrete occasione di fare un'attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà.
1: Leone, Urano e Mercurio complici vi doneranno l'idea vincente per riportare a casa un successo inaspettato. Avanzamenti o incarichi di fiducia, sforzatevi di cogliere sempre il senso di ciò che state vivendo, comprendendone anche le ragioni sottese.
2: Vergine, con Nettuno in opposizione, attenzione ai raggiri anche in campo finanziario. Lasciate perdere le proposte di investimento troppo allettanti. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe bene chiedere il parere di un esperto. Siate realisti.
1: Bilancia, giornata un po' frizzantina per colpa della luna in Capricorno. Prendete la vita con leggerezza, che però non vuol dire con superficialità, ma cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.
2: Scorpione, Saturno nel segno vanificherà i tentativi della luna amica in Capricorno di rendere più piacevole la giornata. Possibilità di qualche incomprensione. Avrete difficoltà anche a continuare ad accettare i compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere.
1: Sagittario, vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone straniere che vi affascineranno con il loro modo di vivere e la loro ospitalità.
2: Capricorno, con la complicità della luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Siate più assertivi nel proporre le vostre idee. Il metodo e la costanza faranno il resto per rendervi vincenti.
1: Acquario, chi pensavate distante da voi in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere.
2: Pesci, quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva. Vi donerà l'energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Notte di bombardamenti su Kiev, almeno 8 morti e decine di feriti, le Friuliani consumano uno scisma con Roma, vertice di governo in vista della NATO, tregua dal caldo ma arriva il maltempo, omicidio nelle Marche, un morto dopo l'inseguimento dei carabinieri e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Non c'è

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina. È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma. Nonostante l'appello di

0: presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
1: Dopo giorni di temperature estreme, arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico, però, è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
0: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
0: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna, centro orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord-ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attesa attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 2 luglio e si festeggia San Ottone. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Il proverbio del giorno è: ogni bel gioco dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, farete nuove esperienze e quel che è più importante riuscirete a sfruttare al meglio la fantasia che in questo periodo avete da vendere. La convinzione e l'estro con cui porterete avanti le vostre idee attrarrà l'ammirazione di chi vi è vicino.
2: Toro, la luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti su ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra.
1: Gemelli, con Mercurio che fa l'occhiolino ad Urano saprete proporre soluzioni costruttive ad alcune questioni familiari, conquistandovi la stima dei più. Appianerete le difficoltà, quelle pratiche e anche economiche che costellano la vostra vita in questo momento.
2: Cancro, con questa luna in Capricorno un po' provocatoria, oggi avrete occasione di fare un'attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà.
1: Leone, Urano e Mercurio complici vi doneranno l'idea vincente per riportare a casa un successo inaspettato. Avanzamenti o incarichi di fiducia, sforzatevi di cogliere sempre il senso di ciò che state vivendo, comprendendone anche le ragioni sottese.
2: Vergine, con Nettuno in opposizione, attenzione ai raggiri anche in campo finanziario. Lasciate perdere le proposte di investimento troppo allettanti. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe bene chiedere il parere di un esperto. Siate realisti.
1: Bilancia, giornata un po' frizzantina per colpa della luna in Capricorno. Prendete la vita con leggerezza, che però non vuol dire con superficialità, ma cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.
2: Scorpione, Saturno nel segno vanificherà i tentativi della luna amica in Capricorno di rendere più piacevole la giornata. Possibilità di qualche incomprensione. Avrete difficoltà anche a continuare ad accettare i compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere.
1: Sagittario, vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone straniere che vi affascineranno con il loro modo di vivere e la loro ospitalità.
2: Capricorno, con la complicità della luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Siate più assertivi nel proporre le vostre idee. Il metodo e la costanza faranno il resto per rendervi vincenti.
1: Acquario, chi pensavate distante da voi in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere.
2: Pesci, quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva. Vi donerà l'energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Nuova notte di guerra in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato ieri in un condominio di 10 piani ad Anversa. A Pescara un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine. Poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Gli ultimi dati parlano di circa 2.300 vittime e oltre 11.000 feriti. A dirlo è il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez. Le persone estratte dalle macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. Restiamo all'estero, nuova notte di guerra in Ucraina, il servizio della redazione.
2: È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno,

0: Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal suo balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti. La cronaca: un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter, dopo non essersi fermato a un alt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo sport: il tennis. A Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set, va sotto di un break ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Pie, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti e al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniil Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani oggi alle 12 Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico intenso data l'ora su tutte le principali strade ed autostrade della regione. A complicare la situazione anche il maltempo che sta interessando diverse aree del territorio con vento forte e temporali. I maggiori disagi al momento sulla Roma-Napoli, con traffico congestionato verso Napoli da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno. Molto sostenuto il traffico anche sull'asse mediano con i colonnamenti da Sant'Antimo al bivio di Scampia. A Napoli code sulla tangenziale tra le uscite Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Trafficato anche il nodo autostradale di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche lungo la A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Fratte ed uscita per Salerno Centro in direzione di Napoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenzione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città.
8: Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 2 luglio e si festeggia San Ottone. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Il proverbio del giorno è: ogni bel gioco dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, farete nuove esperienze e quel che è più importante, riuscirete a sfruttare al meglio la fantasia che in questo periodo avete da vendere. La convinzione e l'estro con cui porterete avanti le vostre idee attrarrà l'ammirazione di chi vi è vicino.
2: Toro, la luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti su ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra.
1: Gemelli, con Mercurio che fa l'occhiolino ad Urano saprete proporre soluzioni costruttive ad alcune questioni familiari, conquistandovi la stima dei più. Appianerete le difficoltà, quelle pratiche e anche economiche che costellano la vostra vita in questo momento.
2: Cancro, con questa luna in Capricorno un po' provocatoria, oggi avrete occasione di fare un'attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà.
1: Leone, Urano e Mercurio complici vi doneranno l'idea vincente per riportare a casa un successo inaspettato. Avanzamenti o incarichi di fiducia, sforzatevi di cogliere sempre il senso di ciò che state vivendo, comprendendone anche le ragioni sottese.
2: Vergine, con Nettuno in opposizione, attenzione ai raggiri anche in campo finanziario. Lasciate perdere le proposte di investimento troppo allettanti. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe bene chiedere il parere di un esperto. Siate realisti.
1: Bilancia, giornata un po' frizzantina per colpa della luna in Capricorno. Prendete la vita con leggerezza, che però non vuol dire con superficialità, ma cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.
2: Scorpione, Saturno nel segno vanificherà i tentativi della luna amica in Capricorno di rendere più piacevole la giornata. Possibilità di qualche incomprensione. Avrete difficoltà anche a continuare ad accettare i compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere.
1: Sagittario, vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone straniere che vi affascineranno con il loro modo di vivere e la loro ospitalità.
2: Capricorno, con la complicità della luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Siate più assertivi nel proporre le vostre idee. Il metodo e la costanza faranno il resto per rendervi vincenti.
1: Acquario, chi pensavate distante da voi in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere.
2: Pesci, quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che Plutone vi tiene sotto la sua ala protettiva. Vi donerà l'energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

di almeno 10 vittime e il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città dell'Ucraina. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Giornata drammatica per la Chiesa Cattolica che ieri ha vissuto un nuovo scisma con 209 voti a favore, nessuno contrario o astenuto. La Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Poi la cronaca e lo sport, tra poco. Let's ride.

0: russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, hanno portato progressi positivi. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Giornata drammatica per la Chiesa Cattolica, che ieri ha vissuto un nuovo scisma. La fraternità sacerdotale San Pio X ha infatti consacrato 4 nuovi vescovi a icone in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Con 209 voti a favore e nessuno contrario o astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati, una prassi nata all'interno del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese. Alfredo Cospito resterà al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell'anarchico, che chiedeva l'annullamento della decisione del Ministero. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Lo sport e il calcio, ancora spettacolo e altri verdetti dai mondiali di calcio, il servizio della redazione.
1: Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarr, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
0: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto e rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna, Austria, all'1 di notte Portogallo, Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera, Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima Spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
14: Pronto? Chi parla?
13: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
15: Udite, udite, signore e signori!
13: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Dopo giorni di temperature torride, ben al di sopra delle medie, arriva il fresco, ma anche i temporali. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Parisi ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio dell'80 assassinarono l'ex presidente della regione Piersanti Mattarella. 5 anni di reclusione per don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio, e poi lo sport tra poco.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali il servizio della redazione.
2: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
1: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa, oggi il punto nel servizio della redazione.
3: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari, il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa

0: Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio, lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Aio Ogura del team, ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Aio Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 11:03.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente dalla tarda mattinata, darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud e in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenzione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali di calcio. Oggi alle 21 italiane, Spagna, Austria, l'una di notte, Portogallo, Croazia alle 5 di domani mattina, Svizzera, Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0. Avanti anche Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Felix Auger, Aliassime, Joao Fonseca. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayo Ogura. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: You

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
2: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borghese in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'alto atesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente del terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4 4-6-2 in appena un'ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Felix Auger-Aliassime,

0: comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayo Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayo Ogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

l'azzurro è un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci arrestati in Campania. Lutto a Camerota per le vittime del terremoto in Venezuela. Napoli, trovato un Kalashnikov dopo la sparatoria a Montesanto. Insulti sessisti e l'assessore regionale Fiorella Zabatta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: me.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
3: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarr, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
2: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bai, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 4-6-2 in appena un'ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayo Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayo Ogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo. In risposta agli attacchi, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Arriva una tregua dall'AFA, ma è allerta a maltempo. Due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. E poi ancora cronache dell'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo, il servizio della redazione.
2: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo, è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura, calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat spiegando che il ribasso, meno 0,1% pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna, centro orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord-ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato, con molto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
17: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
18: Pronto? Chi parla?
17: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
19: Udite, udite, signore e signori!
13: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.

Ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali di calcio. Oggi alle 21 italiane, Spagna, Austria all'1 di notte, Portogallo, Croazia alle 5 di domani mattina, Svizzera, Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0. Avanti anche Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Felix Auger, Aliassime, Joao Fonseca. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayo Ogura. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
2: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarr, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borghese in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'alto attesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4 4-6-2 in appena un'ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fields. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 3 minuti. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi

0: mondo virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna, centro orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord-ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attesa attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: è salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città dell'Ucraina a 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela. I soccorritori continuano a scavare, individuato un uomo ancora vivo sotto le macerie, 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. E poi ancora cronache e l'economia, tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
2: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Cat Alamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La cronaca: 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
2: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura: calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi, 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

perché ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo. In risposta agli attacchi, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Arriva una tregua dall'AFA, ma è allerta maltempo. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata, denunciato il falso dentista. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle Febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la Fraternità Sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. E a Napoli, i titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione della Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti e attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport in chiusura atletica: Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100, facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Einsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento, che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:04. Prima spot.

0: Ma Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla tangenziale di Napoli, con code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Code a tratti sempre per il traffico intenso anche sulla circonvallazione esterna tra Mugnano e Villaricca in direzione Giuliano. Trafficato anche il nodo autostradale di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronessi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Per lavori è chiusa questa notte la diramazione per Capodichino dalle ore 23 alle ore 6 tra Capodichino e la tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Chiusa anche la 16 Napoli-Canosa dalle ore 22 alle ore 6 tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione. Dalla sera il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Drammatico ma lieto fine in Venezuela, estratto vivo dopo 8 giorni l'uomo rimasto sotto le macerie alla Guaira. In Siria almeno 5 morti per l'esplosione di una bomba in un caffè di Damasco. Peggiora il bilancio dei raid russi su Kiev con almeno 20 vittime. Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese militari. A Benevento l'annuncio shock del sindaco Clemente Mastella: anch'io sono malato. Tragedia sulle montagne dell'Imperiese dove un quad è precipitato causando 3 morti. In chiusura il tennis con Lorenzo Sonego che conquista il terzo turno di Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia-la-Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30ina di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
2: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
2: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito, i 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
1: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita dei Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
2: Tragedia sulle montagne dell'Imperise. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Rialdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al 5° set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo e il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
16: Pronto? Chi parla?
15: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
17: Udite, udite, signore e signori!
15: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Al via il nuovo Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Sanità completati con il PNRR, 8 interventi negli ospedali campani. Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Il Napoli apre l'anno del centenario con un calendario fitto di eventi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È partito il nuovo collegamento Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Il servizio presentato ieri alla stazione di Napoli Centrale riduce i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, migliorando comfort e collegamenti tra Campania, Puglia e Salento. Il primo treno è partito ieri alle 18.10 da Lecce e questa mattina alle 6.45 la prima partenza da Napoli. Contestualmente proseguono anche gli investimenti ferroviari con intervento PNRR da 26 milioni di euro destinato agli impianti di segnalamento della linea 4. Prosegue proprio anche il piano di investimenti del PNRR nella sanità campana. La giunta regionale ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi della missione 6 salute, annunciando il completamento di 8 dei 9 interventi programmati per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie regionali, attivati in oltre 26 ospedali di comunità nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale di assistenza. Cambio del tempo in Campania: la protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle 6 di questa mattina fino alle 6 di domani. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza. Sport: il Calcio Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà il club fino al 1 agosto 2026, data simbolo della sua fondazione. Il programma intitolato Cent'An ripercorrerà la storia della società e della città, riportando anche il Corsiero del Sole, primo simbolo storico del club, al centro delle celebrazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna, centro orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud, in Sicilia, la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Drammatico mandato fine in Venezuela, estratto vivo dopo 8 giorni l'uomo rimasto sotto le macerie alla Guaira. In Siria almeno 5 morti per l'esplosione di una bomba in un caffè di Damasco. Peggiora il bilancio dei raid russi su Kiev con almeno 20 vittime. Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese militari. A Benevento l'annuncio shock del sindaco Clemente Mastella: anch'io sono malato. Tragedia sulle montagne dell'Imperiese dove un quad è precipitato causando 3 morti. In chiusura il tennis con Lorenzo Sonego che conquista il terzo turno di Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
2: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yazza, Damasco. Il locale, situato vicino al Palazzo di Giustizia, era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
2: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social Truth, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
1: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
2: Tragedia sulle montagne dell'Imperese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al 5° set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 8.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione, ben trovati. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati in queste ore sulla rete viaria della Campania. Nessuna segnalazione di rilievo, quindi nessun impedimento su raccordi, autostrade e tangenziali. Brevi code sulla tangenziale di Napoli tra le uscite di Doganelle di Corso Malta verso Pozzuoli. E lavori sono in programma questa notte proprio sulla tangenziale di Napoli tra le ore 23 e le ore 6. Chiusura del tratto Capodichino-Capodimonte in direzione di Pozzuoli, con il medesimo orario chiusura della tangenziale anche tra Camaldoli e zona ospedaliera, in questo caso in direzione di Capodichino. Lavori sono in programma questa notte sulla A16 in Napoli-Canosa a partire dalle ore 22. Attenzione, chiusura dell'autostrada tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli per le provenienze da Bari. Ci sarà l'uscita obbligatoria da Avellino Ovest e la riapertura dell'autostrada domani mattina alle 6. E ancora in A16 tra le ore 21 di questa sera e le ore 6 di domani, totalmente chiuso il casello di Benevento, sia in uscita sia in entrata, da per le due direzioni. Lavori notturni anche sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno a partire dalle ore 22. Chiuso lo svincolo di Castellammare di Stabia per entrare in autostrada nelle due direzioni, sia verso Salerno quindi sia in direzione di Napoli. La riapertura è prevista domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente, dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con molto ondoso in attesa azione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca,
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 1.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Al via il nuovo Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Sanità completati con il PNRR, 8 interventi negli ospedali campani. Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Il Napoli apre l'anno del centenario con un calendario fitto di eventi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News. A cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È partito il nuovo collegamento Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Il servizio presentato ieri alla stazione di Napoli Centrale riduce i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, migliorando comfort e collegamenti tra Campania, Puglia e Salento. Il primo treno è partito ieri alle 18.10 da Lecce e questa mattina alle 6.45 la prima partenza da Napoli. Contestualmente proseguono anche gli investimenti ferroviari con intervento PNRR da 26 milioni di euro destinato agli impianti di segnalamento della linea 4. Prosegue proprio anche il piano di investimenti del PNRR nella sanità campana. La giunta regionale ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi della missione 6 salute, annunciando il completamento di 8 dei 9 interventi programmati per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie regionali, attivati in oltre 26 ospedali di comunità nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale di assistenza. Cambio del tempo in Campania: la protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle 6 di questa mattina fino alle 6 di domani. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza. Sport: il Calcio Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà il club fino al 1 agosto 2026, data simbolo della sua fondazione. Il programma intitolato Pcentan ripercorrerà la storia della società e della città, riportando anche il Corsiero del Sole, primo simbolo storico del club, al centro delle celebrazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata, nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista, sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente, dalla tarda mattinata darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi, dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: costretto. Parlami di tutto come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza e nulla mi divide.